0: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 2:01.
2: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Fantastica!
1: L'estate più bella che c'è.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 966

0: 347-2445.
1: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 3 in punto.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Ciao, sono Paola.
3: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
4: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 3 e 58 minuti.
2: Le 100 canzoni per l'estate. Fantastica!
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi? Ti piace?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: fantastica.
1: Ogni giorno
2: la parte migliore della musica.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
3: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica! Come l'accendi? Ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 5 in punto.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice.

0: Spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Un'estate in 100 canzoni.

0: Come l'accende ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 6 in punto. Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Daniele Silvestri.
3: Daniele Silvestri nasce a Roma il 18 agosto 1968. Mamma Emanuela, bolognese, è cantante jazz. Papà Alberto, romano, è scrittore. Tra le sue opere, L'uomo che ascolta, Pensare 27, L'amore a ritroso e coautore dei programmi TV di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. In occasione del suo 18° compleanno, suo padre gli regala una frase: quando entro in casa e sento musica, so che ci sei perché sei fatto di musica. Come per sua madre, tua madre era di jazz e per mio padre, io ho teatro e penna. Tua madre è ancora jazz, io sono ancora penna. Spero che tu resti musica ogni giorno. Una frase profetica, perché il giovane Daniele, precoce studente di pianoforte e chitarra, è destinato a segnare la storia della musica d'autore italiana. La sua prima canzone, 41 anni fa, Daniele Silvestri la scrive nel 1982, quando la Roma, ancora oggi la squadra del cuore, vince il secondo scudetto. Mentre frequenta il liceo classico Mamiani di Roma, entra a far parte di una cover band dei Duran Duran, che lo accetta nelle sue fila più che per il suo talento per la sua tastiera, una Yamaha DX7, il modello più nuovo e sofisticato in circolazione all'epoca. Appassionato di cinema, oltre che di musica e calcio, il musicista, oltre a suonare nelle cantine, passa intere notti a realizzare musical e documentari. Dopo aver trascorso un periodo in giro per l'Europa suonando per strada, nel 1994 pubblica il suo album d'esordio intitolato semplicemente Daniele Silvestri. Critica e pubblico si accorgono subito del suo talento. Vince il premio Tenco come miglior

0: migliore opera prima dell'anno e partecipa a Sanremo Giovani con il brano Voglia di gridare, che lo catapulta sul palco del Teatro Ariston.
1: Adesso ci vorrebbero le note basse, sono quelle che trascinano e che spaccano le casse. Niente di difficile, fai solo così. La, sol, si.

Nel 1995 Daniele Silvestri è di nuovo a Sanremo, dove partecipa nella sezione giovani con L'uomo col megafono. La sua è un'esibizione fuori dalla norma. Daniele canta seduto su uno sgabello, mostrando alcuni cartelli colorati con le frasi più significative della canzone, e si classifica ultimo. Proprio come altri bocciati eccellenti dell'Ariston, anche per lui l'ultimo posto si rivela un portafortuna. La sua canzone vince il premio Volare come miglior testo della gara sanremese e fa da traino al suo secondo album, Prima di essere un uomo, che in pochi giorni conquista il disco d'oro. Il singolo estivo Le cose in comune, uno dei più programmati dalle radio, vince il premio Tenco come miglior canzone dell'anno. Nella classifica del prestigioso premio è di Silvestri anche il secondo posto occupato da L'uomo col megafono. Soltanto pochi mesi e nel 1996 firma la sua prima colonna sonora, Cuori al verde di Giuseppe Piccioni, e incide Il Dado, album che contiene Cohiba, brano scritto con Enrico Greppi della banda Bardot, che diventa un inno degli anni 90. Come negli album precedenti, anche nel CD Il Dado sono presenti collaboratori eccellenti. Al basso, per esempio, c'è un Max Gazzè ancora sconosciuto.

0: cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora.
1: Nel 1997 Daniele Silvestri è protagonista dei maggiori festival e organizza anche un mini tour nelle scuole superiori di tutta Italia, nel quale fa suonare come band di supporto i gruppi degli studenti. Sempre nel 1997 debutta a teatro nello spettacolo Rosso, Fiammante, Bloccato, Neve, Dubbio, Vetro, Tesi, Infinito, scritto a quattro mani con Rocco Papaleo, e scrive le canzoni del musical Frankenstein Musical con Tullio Solenghi. In questo periodo scrive inoltre brani per Fiorella Mannoia e i Tiro Mancino. Il 1998 si apre con la vittoria del premio Ciampi e del premio

0: Riposa, autore delle musiche della commedia teatrale Domani notte a mezzanotte qui di Angelo Orlando, conosce l'attrice Simona Cavallari che diventa la sua compagna ed è madre dei due figli Pablo Alberto e Santiago Ramon. Dopo il teatro si cimenta anche nel cinema, suo il tema del film Barbara con Valerio Mastandrea, nel quale appare in un cameo recitando la parte di se stesso. Nel 1999 torna in gara a Sanremo nella sezione Big con il brano Aria. Come al solito si piazza ultimo, ma vince il premio della critica Mia Martini e quello della giuria per il miglior testo.
1: Alle 8:15 di un mercoledì di agosto sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo

0: primo aprile 99 esce Signor da Patas, il suo quarto album. Il titolo è l'anagramma delle iniziali delle singole canzoni contenute nel disco. Grazie alle canzoni di Signor da Patas, Daniele Silvestri vince la laurea De André al premio Lunezia e il premio Augusto Daolio. Le collaborazioni con la PFM e i Tête de Bois precedono l'uscita del Greatest Hits Occhi da Orientale con tre brani inediti, la title track, Testardo e Cuore di Cera. Tra premi, concerti e viaggi arriva anche il 2002 e l'incredibile successo di Salirò, brano sanremese che si aggiudica ben 4 premi agli Italian Music Awards: miglior singolo, videoclip, arrangiamento e composizione musicale. Ancora un periodo di pausa e nel gennaio 2004 esce il doppio CD live Live Transito, preceduto dal singolo Kunta Kinte, scritto a 4 mani con Frankie High Energy. Nel 2007 arriva quarto al Festival di Sanremo con il brano La Paranza, singolo che anticipa l'uscita del suo 8° album Il Latitante. Insieme al singolo Mi Persi, la canzone fa parte della colonna sonora del film Notturno Bus, con cui vince il David di Donatello. Il secondo singolo di Il Latitante, intitolato Gino e l'Alfetta, è stato adottato come inno ufficiale del Gay Pride 2007.
1: La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe porsi a tutta la cittadinanza. È una

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
4: Amy Winehouse.
5: Sole splendente e fitta tenebra. Amy Jade Winehouse, indubbiamente tra le più grandi musiciste del terzo millennio, è anche la più celebre vittima dello showbiz sonoro dell'era del web. Nata a Enfield, nel Middlesex, in Inghilterra, il 14 settembre 1983, debutta in pubblico a soli 10 anni nel gruppo hip-hop Sweet and Sour. Controcorrente fin da adolescente, la cantautrice britannica si fa espellere a 13 anni dalla Sylvia Young Theatre School per il suo carattere indomito e il suo piercing al naso. Nello stesso anno riceve in regalo la sua prima chitarra e si cimenta nello studio dei generi più diversi, spaziando dalle Salt and Pepper a Sarah Vaughan. È proprio il mondo del jazz a rendersi conto prima degli altri del suo enorme talento e già nel 1999 viene ingaggiata nella National Youth Jazz Orchestra. Ancora 3 anni e nel 2002, grazie all'aiuto del cantante soul Tyler James, incontra i discografici della Island che la mettono sotto contratto e nel 2003 pubblicano il suo debut album, Frank. Nel CD, nominato per 2 Brit Awards e per il Mercury Music Prize, compaiono singoli di successo come Take the Box, In My Bed, You Sent Me Flying, Pumps e

Visto l'enorme successo dell'album Frank nel vecchio continente, per il secondo CD di Amy Winehouse, Back to Black, viene pianificata la distribuzione in tutto il mondo. Rehab, il singolo apripista del disco che viene pubblicato il 23 ottobre 2006, diventa immediatamente un tormentone galattico. Il brano, che parla del rifiuto di disintossicarsi dall'alcol e dalla droga, è autobiografico. La cantautrice inglese, del resto, è una moderna modite, voce da ribalte mondiali e vita da bassifondi. Negli Stati Uniti, come in Europa, le tracce di Back to Black fanno incetta di premi, dai Grammy Awards agli MTV Awards. Love is a Losing Game, il quarto singolo estratto dal CD, diventa addirittura argomento di un testo d'esame all'Università di Cambridge. Gli altri brani, da You Know I'm No Good a Me and Mr. Jones, Back to Black, Tears Dry on Their Own e Rehab, sono tutti un successo.

Grazie alla fama acquisita con il CD Back to Black, Amy Winehouse è invitata a manifestazioni importanti come Rock in Rio. Qui, dove è chiamata a cantare accanto a icone internazionali,

si presenta assolutamente senza voce. I suoi manager e la famiglia parlano di problemi respiratori e in effetti la musicista viene ricoverata in clinica per un enfisema polmonare e vi resta fino al 25 giugno 2008. Solo due giorni dopo, a Londra, canta alla festa per i 90 anni di Nelson Mandela, nel concerto organizzato ad Hyde Park, accanto ad artisti come John Baez. Tornata ad abitare con i genitori, Amy lavora lacrimente al suo terzo CD e nel frattempo cerca di disintossicarsi dalla schiavitù del crack. La sua dipendenza, nel frattempo, a causa di alcune immagini rubate alla sua intimità, è diventata di pubblico dominio. E solo l'8 ottobre, quando del tutto sobria si esibisce in un bar di Londra, il City Burlesque, i suoi fan riprendono a sperare di poter riascoltare la sua incantevole voce. E infatti, pochi giorni dopo, vengono rese pubbliche le date del suo ritorno dal vivo con concerti in Brasile, Italia, Serbia, Turchia e Romania. In contemporanea esce It's My Party, brano realizzato in collaborazione con Quincy Jones e pubblicato nell'album del celebre produttore americano.

Per rivedere Amy Winehouse, i fan attendono fino al 18 giugno 2011, quando la cantautrice apre il suo tour europeo a Belgrado, in Serbia. La scena che si presenta agli occhi del pubblico è terrificante. L'artista sale sul palco in evidente stato confusionale, non riesce a stare in piedi e men che meno riesce a cantare. Le immagini del concerto fanno immediatamente il giro del mondo sul web e la tournée viene prima posticipata e poi annullata. Due mesi di silenzio e di nuove cure, e il 20 luglio 2011 si esibisce con la sua figlioccia Dionne Broomfield all'iTunes Festival. È l'ultima apparizione. Il 23 luglio seguente, la musicista viene trovata senza vita nella sua casa, al numero 30 di Camden Square. Il resto è leggenda. L'autopsia non chiarirà mai definitivamente la causa del decesso, forse dovuto all'alcol, forse alla droga. Ma quel che è certo, però, è che Amy Winehouse se n'è andata come altre mai dimenticate stelle quali Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Kurt Cobain a 27 anni. Linus, Hidden Treasures, uscirà postumo. Di lei, stella caduta nella polvere, resteranno il rimpianto e i suoi ultimi brani. Body and Soul, duetto con Tony Bennett, o

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava.
3: Súbeme la radio, Enrique Iglesias. Súbeme la radio.

0: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
5: Negramaro.
6: È il 1999 quando a Copertino, in provincia di Lecce, 6 giovani musicisti decidono di fondare un gruppo, i Negramaro. Band che prende il nome dal Negramaro, un vitigno della terra d'origine della band. Agli esordi, Giuliano San Giorgi, voce e chitarra, Emanuele Spedicato, chitarre, Ermanno Carlà, basso, Danilo Tasco, batteria, Andrea Mariano, pianoforte e sintetizzatori, e Andrea De Rocco, campionatore, suonano dove capita, localini e feste di piazza. Aiutati da queste prime esibizioni live, si fanno notare dalla produttrice della Sugar, Caterina Caselli. L'esordio discografico è ancora lontano, ma intanto i Negramaro, nel 2001, vincono la rassegna Team Tour e risultano tra i finalisti dell'MTV Brand New Talent. Il primo omonimo CD esce nel 2003, ma viene accolto da una generale indifferenza. Stesso triste destino tocca ai singoli Mono e Solo. L'unico brano che arriva a ottenere una certa notorietà è il singolo Come Sempre, che viene scelto dalla RAI per la pubblicità che festeggia il cinquantenario dell'azienda televisiva.

una svolta alla carriera dei Negramaro, nel 2003, è l'incontro con Corrado Rustici. È con la collaborazione di questo celebre produttore, già al fianco di star come Bocelli, Zucchero, Elisa, Narada Michael Walden e Aretha Franklin, che Giuliano Sangiorgi e compagni realizzano 000577, album del 2004 in cui la band riprende e riarrangia tre brani del primo album, ricorrendo a sonorità capaci di arrivare a un pubblico più ampio. Ancora un anno e nel 2005 i Negramaro debuttano al Festival di Sanremo nella sezione Giovani Proposte con il singolo Mentre Tutto Scorre. La risposta del pubblico è confortante e poco dopo la canzone sanremese viene scelta assieme a Solo Tre Minuti come traccia della colonna sonora del film La Febbre di Alessandro Dalatri, pellicola interpretata da Fabio Volo. I tempi sono ormai maturi perché il grande pubblico si accorga del gruppo salentino e infatti all'inizio dell'estate il secondo singolo, intitolato appunto Estate, diventa un vero tormentone. Con il brano Estate, i Negramaro vincono il premio come rivelazione dell'anno al Festival Bar. Grazie alla manifestazione itinerante, la band di Copertino acquista una grande notorietà. Estate sale fino ai vertici della hit parade dei singoli italiani più venduti ed è sempre con questa canzone che si aggiudicano il Best Italian Act degli MTV Europe Music Awards 2005. Sull'onda del successo estivo, anche il nuovo singolo proposto dalla band, Solo Tre Minuti, che esce nel mese di novembre 2005, diventa uno dei brani più trasmessi dalle radio e dalle televisioni.

Dall'album Mentre tutto scorre viene tratto anche un quarto singolo di enorme successo, Nuvole e lenzuola. Il Mentre tutto scorre tour porta San Giorgi e gli altri a suonare ovunque con un gran successo e dalla tournée nasce MTV Live Negramaro, testimonianza video del concerto tenutosi il 17 marzo 2006 al Forum di Assago a Milano. A settembre 2006 la formazione salentina riceve il premio di Best Performance nel corso delle finali del Festival Bar. Dopo l'uscita del disco dal vivo, il sestetto torna in studio per comporre il nuovo album. Sempre con la supervisione di Corrado Rustici, la band parte per San Francisco, dove incide le canzoni di La Finestra, raccolta di inediti che esce l'8 giugno 2007. Il disco è anticipato dall'uscita del singolo Parlami d'amore, in diffusione sui circuiti radiofonici dall'11 maggio 2007, brano con il quale il gruppo vince anche l'edizione 2007 del Festival Bar. Nel CD La Finestra, che può essere considerato la consacrazione definitiva dei Negramaro tra i più grandi gruppi pop italiani, compare come ospite anche Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, che canta nel brano Cade la pioggia. Sempre nel 2007 i Negramaro sono protagonisti del documentario di Dario Baldi e Davide Marengo Dall'altra parte della luna, una retrospettiva del loro percorso musicale dagli inizi fino al successo che viene presentata alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia accompagnato da una loro performance live.

Negli ultimi mesi del 2007, il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, duetta con Dolores O'Riordan, l'ex cantante dei Cranberries, in Senza fiato, brano scritto a quattro mani dai due cantautori su musiche di Paolo Buonvino per la colonna sonora del film Cemento armato. Non è la prima volta che il leader dei Negramaro partecipa a progetti che non hanno niente a che fare con la band. Nel 2006, infatti, lo troviamo nel progetto Rezzofonic di Mario Riso, dove presta la propria voce per i brani I miei pensieri e L'uomo di plastica, e nello stesso periodo collabora alla scrittura del testo di Strade da disegnare, brano del gruppo Ameba 4. Nel maggio del 2008, sulla scia del successo ottenuto da Parlami d'amore, L'immenso, Cade la pioggia e gli altri brani del CD La finestra, i Negramaro sono la prima band italiana a suonare nello stadio di San Siro a Milano.

0: baciami se vuoi, questa mia stessa pioggia sporca.
1: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
2: Per i prossimi orari, fantastica.it.
1: Appuntamento da non perdere.
3: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
4: Questa è Fantastica. Quando l'accendi, ti piace.
5: Fantastica.
1: Fantastica. 100 dischi per l'estate.
6: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 7:01.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: anche la prossima. È la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Jarabe de Palo.
2: Pau e Marc Donés sono due fratellini di origine catalana che, più della scuola, amano la musica rock. La loro passione è tale che, appena quindicenni, decidono di girare la Spagna suonando ovunque, prima con la J&Co Band, poi con i Dentaduras Postizas. La gavetta però è dura e Marc decide presto di attaccare la chitarra al chiodo. Pau, al contrario, nel 1995, è pronto a mettere su un'altra band e coinvolge nel suo progetto il batterista Alex Tenas, il bassista Joan Genet, il chitarrista Jordi Mena e il percussionista Daniel Forcada. Come nome il gruppo sceglie Jarabe de Palo, che significa cura del bastone. Partito per una vacanza a Cuba durante il soggiorno nell'isola caraibica, nella testa del cantante continua a ronzare un motivetto che non lo abbandona neppure tornato a Barcellona. È La Flaca, singolo che nel 1997 diventa un tormentone in tutto il vecchio continente.

Grazie alla Flaca, gli Arabe de Palo si aggiudicano dischi di platino e nomination ai Grammy Awards. Quel che più conta, comunque, è che il gruppo si apre da subito alle collaborazioni più diverse e nel giro di poco tempo incontra artisticamente colleghi come Compay Segundo, Zucchero e Iketama. È proprio con quest'ultima formazione, un'icona della musica iberica, che nel 1998 gli Arabe collaborano per la realizzazione del secondo album Depende. Il disco viene registrato a Londra con la produzione di Jod Vorniak. Il singolo che dà il titolo al CD è un nuovo stratosferico successo che per il mercato del bel paese viene realizzato anche nella versione in italiano composta con la collaborazione di Jovanotti.

Jarabe de Palo tornano a collaborare con Jovanotti anche per il loro terzo album The Vuelta y Vuelta, pubblicato nel 2001. Abbandonata la leggerezza dei due precedenti CD, stavolta la band latina propone il suo lato più intimo e profondo. Tra le canzoni Tiempo, En lo puro no hay futuro, Completo e incompleto e De los libros no se aprende, in cui appaiono come ospiti, tra gli altri, Antonio Vega, Vico Sì e Celia Cruz. Ancora 2 anni e Pau e soci tornano in sala d'incisione per Bonito. Recuperate le sonorità accattivanti che li hanno resi famosi, i musicisti spagnoli riconquistano le vette delle charts internazionali, aggiudicandosi anche le nomination per il miglior album e video dell'anno ai Latin Grammy Award e la nomination come miglior live agli MTV Europe Music Awards. Bonito.

produttrice australiana chiede agli Arabe de Palo di poterne fare una nuova versione per il proprio brano Everything del 2003. Non a caso l'inizio della clip vede Pau Donés tagliare i capelli alla collega. Dopo l'uscita di Un metro quadrato del 2004 e Adelantando del 2007, la band spagnola nel 2009 pubblica il suo primo live Orchestra Reciclando, una rilettura dei più grandi successi del gruppo che comprende anche l'inedito Mucho Más Mucho Mejor. Nel 2011, sottoscritto un contratto con l'italiana Carosello, la band iberica realizza Y Ahora Que Hacemos, che viene anticipato dal duetto con Francesco Renga, La Quiero a Morir. L'anno successivo, assieme ai Modà, appena esplosi al Festival di Sanremo grazie al duetto con Emma, Arriverà, pubblicano il singolo Come un pittore. La collaborazione con Checco Silvestre e i suoi culminerà in un grande concerto organizzato il 16 settembre 2012 all'Arena di Verona. Ciao!

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con Idea Ford la leggerezza del tasso 6.25 e dopo due anni scegli se tenere o cambiare al valore garantito.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
4: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Fantastica.
8: Radio Fantastica.
7: Ogni giorno
9: la parte migliore della musica.

0: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 8 in punto.
2: Fantastica News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
4: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
3: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Fantastica News.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Finalmente anche in Italia
6: B52 Energy Drink.
5: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Tempesta, Malika Ayane.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: You can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi?
6: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Ciao!
1: Time. Sono le 9 in punto.
2: Fantastica News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Fantastica News.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate. Fantastica.

0: le 100 canzoni più gettonate.
1: Fantastica!
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra sei mesi.

0: sì.
1: Divani Totac a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac.
1: Aperti tutto il mese di agosto.
0: Totac.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2022
0: e Fantastica suonava
1: The Loneliest, Måneskin.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è Fantastica. L'accendi? Ti piace?

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica. È fantastica come l'accendi, ti piace. You

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac,
6: aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Finalmente anche in Italia
10: P52
9: Energy Drink.
10: Energy Drink
9: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 10 in punto.
2: Fantastica News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: L'accendi, ti piace, fantastica.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava
1: Hard Out Here, Lily Allen.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
8: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in

0: Nuova cucina, scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità. Arredal Casa.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Ciao, sono Cristina Scuccio. Questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 11 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'era dei farmaci GLP-1, quelli che fanno dimagrire e combattono anche il diabete, ha rivoluzionato il trattamento dell'obesità, permettendo a milioni di persone di perdere fino a un quinto del proprio peso corporeo. Tuttavia, una nuova e importante revisione scientifica getta un'ombra sui risultati estetici e funzionali di queste iniezioni miracolose. La perdita di peso non riguarda solo il grasso, ma colpisce anche la massa muscolare. Si tratta di una meta-analisi di 36 studi clinici che ha monitorato i cambiamenti della composizione corporea. Massa grassa contro massa magra, la perdita di massa magra rappresenta spesso una percentuale del peso perso superiore a quella che si osserva con la sola restrizione calorica tradizionale, rendendo necessari interventi di supporto come l'allenamento contro resistenza. In pratica, cosa succede con questi farmaci? Che si perde anche muscolo e si perde anche il muscolo facciale. Ecco perché si parla di Ozempic Face. Si dice Ozempic perché è stato il primo farmaco famoso, ma ce ne sono tanti altri. Praticamente cosa succede? Che il dimagrimento fa perdere sia il grasso che la parte muscolare del viso, e il viso diventa così scheletrico che poi si è, come dire, costretti ad andare a riempire il viso con i filler di acido ialuronico. Se l'impatto estetico è evidente, quello clinico è allarmante, specialmente per la popolazione anziana. Gli esperti avvertono che la preservazione del muscolo è decisiva per stabilire se la perdita di peso porti a una salute migliore o una maggiore vulnerabilità. Non si tratta solo di estetica, ma di mobilità, cadute e capacità di mantenere una vita indipendente. La perdita di massa muscolare e ossea può infatti esporre i pazienti a cadute potenzialmente letali e uno stato di fragilità cronica. Un altro punto critico emerge da uno studio dell'Università di Oxford pubblicato lo scorso gennaio. La maggior parte degli utenti riacquista i chili persi entro 2 anni dall'interruzione della terapia, in modo molto più rapido rispetto a chi segue diete tradizionali. Inoltre, sospendere i farmaci non solo annulla il dimagrimento, ma sembra invertire anche i benefici cardiovascolari ottenuti durante il trattamento. Nonostante gli effetti collaterali come nausea e vomito, le autorità sanitarie continuano a promuovere però l'uso di questi farmaci per prevenire malattie cardiache in milioni di pazienti. Tuttavia, gli esperti concordano su un punto fondamentale: il farmaco da solo non basta. Per evitare di diventare falsi magri e deboli, i medici raccomandano esercizio di resistenza, allenamento con i pesi per stimolare la sintesi muscolare, apporto proteico adeguato, fondamentale per nutrire i tessuti durante il deficit calorico, stile di vita attivo, seguire le linee guida di almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Esempi come quello della cantante Meghan Trainor dimostrano che il successo a lungo termine richiede una collaborazione stretta con dietologi e personal trainer per trasformare la perdita di peso in un reale cambiamento dello stile di vita. Grazie per essere stati con noi.
2: Fantastica News.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
10: Fantastica.

0: Yesterday.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: quello che l'uso.
1: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
2: Radio Fantastica, 100 dischi, 100 hits.

0: Dottor Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La radio in

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
2: 2022
1: e Fantastica suonava
3: Ok Respira, Elodie.
4: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace.
2: Fantastica! Fantastica!

0: Gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la legge.

0: partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
2: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
3: Finalmente anche in Italia,
4: B52 Energy Drink.
3: Energy Drink! Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica! Time. È mezzo giù.

0: giorno e un minuto.
1: Fantastica News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Fantastica News. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Yesterday. Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Un'estate in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava I Was Gonna Cancel, Kylie Minogue.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica, come l'accendi ti piace?

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scattavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora

0: locale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Fantastica. La radio 100 canzoni. Come l'accendi? Ti piace?

0: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 13 in punto.
2: Fantastica News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Fantastica News.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Liquid Lunch, caro Emerald.

0: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro

0: 141 Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Fantastica. La radio in

0: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: fantastica. Anche la prossima è la tua canzone preferita. Fantastica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2022.
0: E Fantastica suonava
2: Sharks, Imagine Dragons.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Aiello, questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi?
6: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Come la accendi, ti piace? È fantastica!

0: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Time. Sono le 15 in punto.
2: Fantastica News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Fantastica News.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
2: Fantastica
1: è fantastica come l'accendi, ti piace.
3: Oh,

0: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?
1: La radio in 100 canzoni. Fantastica.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Vin,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava...
1: When the Beat Drops Out, Marlon Rudette.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica!
3: Fantastica! La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.
2: Fantastica!

0: Fantastica. 100 dischi per l'estate.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi?
7: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
9: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alex Britti e questa è fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 16:01.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava...
1: Ti ho voluto bene veramente, Marco Mengoni.

sentivo di star bene e nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, è tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
8: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
9: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Le prime 100 hits, 100 canzoni, radio fantastica.
12: No matter what, no matter what.

0: Ciao, sono Angelina Mango. Questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 16 e 58 minuti.
2: Fantastica News. Fantastica News.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o in

0: Iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: Fantastica. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divanito Tac.
1: Aperti tutto il mese di agosto.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Le 100 canzoni per l'estate.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Attenta, Negramaro. Stai attento.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Come l'accendi ti piace? È fantastica!

0: domenica.
1: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica! Time. Sono le 17 e 58 minuti.
3: Fantastica News.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
3: Fantastica News.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava The Adventures of Raindance Maggie, Red Hot Chili Peppers.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
2: Le 100 canzoni per le

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: time. Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 19 e un minuto.
2: Fantastica News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Sei toni, il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sull'entrata IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi e questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi. Fantastica News. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta.

0: Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. Ogni giorno la parte migliore della musica.

0: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica. 100 dischi per l'estate.
2: Salida del vuelo con destino a la

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2006 e Fantastica suonava Dani California, Red Hot.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica.
2: Fantastica. Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da

0: 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59. 106.
3: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
4: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52
5: Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Fantastica, Radio Fantastica, la radio di 100 canzoni.

0: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 20 e un minuto.
2: Fantastica News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Forza i toni, il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia

0: Sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi, e questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri, prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate. Fantastica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Fantastica!

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Sei tu la mia città, Negramaro.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Leo Gassman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 703. E comprooro.it.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.
11: I just love to say it.
12: Jason.

0: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 21 e un minuto.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica. È fantastica come l'accendi, ti piace.

0: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente.

0: appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Le 100 canzoni per

0: canzoni. Come l'accendi? Ti piace?
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2022
0: e Fantastica suonava
2: Potion, Calvin Harris e Dua Lipa.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica!
3: Time.
4: Sono le 22 e un minuto.
5: Fantastica!

su Fantastica, Just Yesterday. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Just Yesterday, ricorda le canzoni più belle. Un nuovo amore quest'estate ci porterà. Partite adesso, partite adesso. Fantastica, Just Yesterday.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava...

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 22:58.
2: Fantastica.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Le 100 canzoni per l'estate.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava...
1: Dove tutto è a metà, Tiro Mancino.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica.
2: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica!
2: Time. È mezzanotte in punto.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Fantastica. È fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.
5: Fantastica!
6: Fantastica!
5: La radio in 100 canzoni.
6: Come l'accendi ti piace.

0: Fantastica! La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica!
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: mia.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
3: E questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
4: Time. È mezzanotte e 58 minuti.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Le 100 canzoni per l'estate.

0: fantastica.
1: L'estate più bella che c'è.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.